sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono

che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si urla.

gioventù non dovesse scappare, non si avrebbe più tanta fretta ad amar. Per colpa dell'età, molto spesso non si sa.

novità, la cicca cicca bunci. Al varietà per casa nel cortile si canta solo la cicca cicca bunci.

ma chissà capir cosa voglia dire queste tre parole. Bunci, bunci, bum, bunci, bunci, bum, bum, se splende il sol, se c'è la luna piena. Se vuoi quelle cose.

polverando il pianoforte allegramente, la mia mano batte i tasti dolcemente, note acute, note gravi si rincorrono improvvise e fan così, bli blim bli bli. Polverando il pianoforte allegramente, ogni tasto emette un suono divertente, non c'è tema di sbagliare se la musica vuoi fare.

0: Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Cramer con il spezzolino. Cominciamo con l'interrogare più intelligente. Tu, Franco Ceri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
1: I Pirenei si trovano e si cercano, ma se non si cercano, no.
0: Tutti i ripetenti della classe terza D stanno sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravatto, ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione.

Falta fuori una gallina che una domanda fa. Corro, corro, corro, senza monto. Professore, per favore, mi vuol dire che è nato prima luogo.

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Edberto Ravagliati, senza volerlo tu.

ciò, da drago chi ci può ti do stive, ma pur ciò, tor come una cosa sogni da sempre. O stive ciuccio, samogo o serelem ciò, sa ognuccio, o pusi zetere sempre ciudo iulcio, sei da